0: vita perché è la più bella delle radio italiane.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Cugini di campagna con Chiglia Bianca.

0: siamo solo noi tre.
1: E allora andiamo, ma dove ci vuoi portare? Allora andiamo, ma non c'è da mangiare, allora andiamo.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual era l'isola più grande del mondo prima che venisse scoperta l'Australia? La risposta è sempre l'Australia, solo che non lo sapevamo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Achille Lauro, amor.
4: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Luca Marino, Sole e Grandine.

0: meglio di me.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 2:53.

0: Ciao a tutti, sono Silvana da Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché le sue canzoni mi danno serenità e mi fanno dimenticare i problemi. Radio Margherita, tu sei la mia migliore amica.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica, anche a Palermo.

0: Verità presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Ricchi e Poveri.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Ricchi e Poveri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Come vorrei.
3: Cosa sei?
2: Sarà perché ti amo.

0: plastica che butti oggi potrebbe restare nell'ambiente per secoli. Riciclare è un dovere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 3 e 51 minuti.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Un giorno insieme con Anna Tatangelo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Con Radio Margherita è pura emozione.
1: Jovanotti e Benny Benassi. Ti porto via.

Cesare da Vallelonga, Vibo Valentia. Io ascolto Radio Margherita perché Radio Margherita è passione, musica, fantasia e melodia, e quindi mi riempie il cuore di felicità e di nostalgia. Grazie. Radio

Neil Sedaka è nato a New York il 13 marzo 1939 ed è stato un cantautore, compositore e produttore discografico statunitense. Era di origini turche, russe e polacche. Sin dalla più tenera età venne avviato allo studio del pianoforte dal padre ed iniziò la carriera giovanissimo e fondò il gruppo The Tokens, che incise la famosa The Lion Sleeps Tonight. Successivamente, frequentando la Abraham Lincoln High School, conobbe Howard Greenfield, con cui formò un duo. Alcuni loro titoli furono Oh, Carol, dedicata a Carole King, al primo posto in Italia per 11 settimane, Calendar Girl, King of Clowns e Breaking Up Is Hard to Do, che nel 1962 raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100. Il primo vero successo di Neil Sedaka fu però The Diary, del 1958. Neil Sedaka divenne noto in Italia anche per numerosi successi cantati in italiano negli anni 60, per la maggior parte traduzioni di canzoni originariamente in inglese, come La notte è fatta per amare, Another Day, Another Heartache, La terza luna, che nel 1963 arrivò prima in classifica, Waiting for Never, Il re dei pagliacci, King of Clowns, Un giorno inutile, I must be dreaming, Lettera bruciata, Esagerata, Little Devil, I tuoi capricci, Look inside your heart, Adesso no, Tu non lo sai, versione italiana di Breaking Up is Hard to Do, con The Cookies. Scrisse inoltre numerose canzoni per alcuni affermati colleghi, come Connie Francis e Gene Pitney, e negli anni del beat per i The Monkees. Neil Sedaka è morto a Los Angeles il 27 febbraio 2026, all'età di 86 anni. Fra le canzoni più conosciute di Neil Sedaka, ricordiamo Il re dei pagliacci, Esagerata, La notte è fatta per amare, I tuoi capricci.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nils Sedaka.
2: Radio Margherita, per la memoria.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Achille Lauro. Incoscienti giovani.

0: di noi.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 4 e 51 minuti.
3: Geppi e Geppi. Sera a

0: un giorno insieme con Anna Tatangelo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Ornella Vanoni. La musica è finita.
3: Ecco.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'altra giornata rovente su buona parte d'Italia. Tuttavia infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane.
4: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
3: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
4: o su TV Satta canale 646.
3: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
4: in DAB e in streaming.
3: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
4: Canzoni napoletane.
3: Suoni antichi.

0: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
1: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santo Osvaldo. Oggi è l'onomastico di Osvaldo. Il nome ha origine sassone e significa potere divino. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 agosto del 1962, l'attrice e sex symbol Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles, apparentemente a causa di un'overdose di sonniferi. Lo scioglilingua di oggi è tre bruni bruchi, tre bruchi bruni. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto pescatori morire di fame perché non sapevano che pesci pigliare. Ed ora l'aforisma del giorno. Forse il più grande mistero della storia è perché ci ostiniamo a ripetere gli stessi errori. Il consiglio della nonna di oggi è: per eliminare la puzza di pesce che rimane dopo averlo cucinato, prendete una ciotola, versateci dentro dell'aceto bianco e lasciatela per qualche ora sul piano di lavoro in cucina. La puzza sparirà. Adesso l'indovinello del giorno. Chi può andare in giro con più colli? La risposta è il facchino. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Allora, io sono Caterina e chiamo da Cagliari. Goia goia in bidia dua e ci vodesi in biginao. Che vuol dire? Allora, in tradotto in italiano: sposati, sposati al tuo paese. E se puoi, è meglio anche nel tuo vicinato, in modo, se voleva dire, in modo che l'uomo lo conosci bene e così potrai andare d'accordo tutta la vita. Oggi sarebbe davvero giusto.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Steatopigia. Steatopigia, significato: eccessivo accumulo di grasso sulle cosce e sui glutei.
3: Franco Califano, buio e luna piena.

0: l'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

faccia. Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Francesco Renga, quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessun ora lo ammette.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Torretta, in provincia di Palermo. Qui sale a bordo Stella di Maggio. Il treno riparte e la prossima stazione è Lama, in provincia di Taranto. Gli auguri vanno ad Elena Casorio. Il convoglio ferma a Lascari, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Salvatore Failla. Prossima destinazione? Livorno, dove festeggiamo Anastasia Roccio. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Rosolini, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Luigi Papaleo. Fermata a Taranto, dove aspettano gli auguri per Massimiliano Piscopiello. Ancora una fermata a Scordia, in provincia di Catania, per portare gli auguri a Salvatore Vitellino. Non possiamo dimenticare Salvo Lo Monaco di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Ultima fermata a Modena. Qui scendono gli ultimi auguri per Vladimir Vitale. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Vasco Rossi, basta poco.
4: Basta poco a fare impressione.

0: Un giorno insieme con Anna Tatangelo. Torna fra un'ora.
1: Pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Julio Iglesias.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Julio Iglesias.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Non si vive così, Pensami, Quel punto in più, Se mi lasci non vale, Se tornassi e Sono un pirata, sono un signore.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Tiziano Ferro.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Alfa.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 6 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santo Osvaldo.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Capsula. Capsula. Dal latino capsa, cioè cassa. Significato: nella cartuccia di un'arma da fuoco, piccolo rivestimento tondo, metallico, che provoca lo scoppio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Teste. Teste. Dal latino. Significato: testimone, colui che rende testimonianza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Indelebile. Indelebile. Dal latino indelebilis. Significato: che non si può cancellare, in senso figurato, indimenticabile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Miliare. Miliare. Dal latino miliarium, da milia, miglia, cioè. Significato: in senso figurato, di ciò che rappresenta una tappa fondamentale in un processo storico.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Diego Mancino, un invito a te. Voglio

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Attilio Droz di Saint-Marcel, dalla Valle d'Aosta. Ci spostiamo ora a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove gli auguri vanno a Oriana Noto. Proseguiamo verso Sciacca, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Pippo Puleo. A Caltagirone, in provincia di Catania, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Raia. Voliamo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e troviamo Maurizio Castellino. Tappa a Messina per festeggiare Danilo Augusta. Un saluto speciale va a Lucia Proietto di Palermo. Infine, gli auguri vanno a Daviduccio Malfitano di Siracusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Umberto Balsamo, Spina di Rosa.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Anna Tatangelo.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

0: Un giorno insieme con Anna Tatangelo. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: The Showman. Un'ora sola ti vorrei.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
6: Perdonami, sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Maria Lucia e telefono da Bari. Volevo rispondere a un appello che ho sentito da un signore poco fa alla radio, che diceva contro l'America, contro le persone che rispondono ok anziché sì, quindi per lui è una cosa brutta questa. Noi non dobbiamo imitare l'America, non è vero. L'Italia secondo me dovrebbe di più imitare l'America, perché l'America è un paese libero prima di tutto, perché ha portato tanto bene all'Italia, altrimenti dopo con la Seconda Guerra Mondiale, e poi ci ha liberati dai tedeschi. E se non avessimo avuto l'America, noi non so che fine avremmo fatto.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 7 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santo Osvaldo.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Si sdraia sui binari del treno Palermo-Napoli. Muore con 8 ore di ritardo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sulla lapide di uno scozzese. Qui riposa John McFarland. Gli cadde un penny. Morì nella mischia.
1: L'angolo del sorriso.
2: Indulge ad un certo narcisismo. Si fa persino ritoccare le radiografie per fare bella figura.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 7 e 50 minuti.
3: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Torretta, in provincia di Palermo. Qui sale a bordo Stella di Maggio. Il treno riparte e la prossima stazione è Lama, in provincia di Taranto. Gli auguri vanno ad Elena Casorio. Il convoglio ferma a Lascari, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Salvatore Failla. Prossima destinazione? Livorno, dove festeggiamo Anastasia Roccio. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Rosolini, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Luigi Papaleo. Fermata a Taranto, dove aspettano gli auguri per Massimiliano Piscopiello. Ancora una fermata a Scordia, in provincia di Catania, per portare gli auguri a Salvatore Vitellino. Non possiamo dimenticare Salvo Lo Monaco di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Ultima fermata a Modena. Qui scendono gli ultimi auguri per Vladimir Vitale. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Borgia, a cosa serve?
5: A cosa?

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'altra giornata rovente su buona parte d'Italia. Tuttavia infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Anna Tatangelo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sì, io sono Angelo da Siracusa. Vorrei capire una cosa. Esistono i telefono azzurro per i bambini, il telefono rosa per le donne, ma il telefono per i genitori verso i propri figli qual è? Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santo Osvaldo. Oggi è l'onomastico di Osvaldo. Il nome ha origine sassone e significa potere divino. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 agosto del 1962, l'attrice e sex symbol Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles, apparentemente a causa di un'overdose di sonniferi. Lo scioglilingua di oggi è tre bruni bruchi, tre bruchi bruni. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto pescatori morire di fame perché non sapevano che pesci pigliare. Ed ora l'aforisma del giorno. Forse il più grande mistero della storia è perché ci ostiniamo a ripetere gli stessi errori. Il consiglio della nonna di oggi è: per eliminare la puzza di pesce che rimane dopo averlo cucinato, prendete una ciotola, versateci dentro dell'aceto bianco e lasciatela per qualche ora sul piano di lavoro in cucina. La puzza sparirà. Adesso l'indovinello del giorno. Chi può andare in giro con più colli? La risposta è il facchino. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Allora, io sono Caterina e chiamo da Cagliari. Goia goia in bidda tua e ci vodesi in vicinao. Che vuol dire? Allora, tradotto in italiano: sposati, sposati al tuo paese. E se puoi, è meglio anche nel tuo vicinato, in modo, se voleva dire, in modo che l'uomo lo conosci bene e così potrai andare d'accordo tutta la vita. Oggi sarebbe davvero giusto.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Steatopigia. Steatopigia, significato: eccessivo accumulo di grasso sulle cosce e sui glutei.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
5: Salvatore Adamo, il nostro romanzo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: 15 morti e
1: sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 9 e un minuto.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Attilio Droz di Saint-Marcel, dalla Valle d'Aosta. Ci spostiamo ora a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove gli auguri vanno a Oriana Noto. Proseguiamo verso Sciacca, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Pippo Puleo. A Caltagirone, in provincia di Catania, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Raia. Voliamo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e troviamo Maurizio Castellino. Tappa a Messina per festeggiare Danilo Augusta. Un saluto speciale va a Lucia Proietto di Palermo. Infine, gli auguri vanno a Daviduccio Malfitano di Siracusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Zucchero. Si sono confrontati oggi Rita Pavone e i Dick Dick.
1: Confronti.
2: Michele Zarrillo. Troppo

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 9 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santo Osvaldo.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 euro. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao, sono Enea, vengo dalla provincia di Lecce e il proverbio che dice sempre mia nonna è: ogni pietra alza parete, che vuol dire che ogni pietra alza un muro, nel senso che ogni piccola azione che facciamo oggi serve a realizzare un grande sogno domani.
4: Salve, sono Rosario da Castellammare di Stabia. Vorrei dire questo proverbio napoletano: nisciuno ti dice lavati la faccia che sei più bella di me, ovvero diffida sempre di chi ti dà consigli che all'apparenza vanno contro i suoi interessi. Grazie.
5: Sono Serafino da Palermo e questo è il mio proverbio: quando lo diavolo t'alliscia è segno che vuole l'anima. Quando il diavolo ti accarezza vuol dire che vuole la tua anima. Ciao Radio Margherita.
6: Sono Mara Marussa, Firenze, e vorrei lasciare questo proverbio. Grazie. E dico questo: tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita.

0: Radio Margherita Musica Italiana.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Cristiano e chiamo dalla Liguria, precisamente da Genova. Volevo fare un appello a tutte le persone che, specialmente i giovani, contraggono matrimonio e poi dopo 2 mesi, 3 mesi si separano. Questa è una cosa molto brutta nei confronti di un sacramento così importante come il matrimonio, e penso che bisogna pensarci bene prima di fare un passo così importante, e eventualmente credo che la convivenza possa essere un periodo di rodaggio che può far capire se la compatibilità tra l'uomo e la donna in questione è fattibile oppure no.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 9 e 49 minuti.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Torretta, in provincia di Palermo. Qui sale a bordo Stella di Maggio. Il treno riparte e la prossima stazione è Lama, in provincia di Taranto. Gli auguri vanno ad Elena Casorio. Il convoglio ferma a Lascari, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Salvatore Failla. Prossima destinazione? Livorno, dove festeggiamo Anastasia Roccio. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Rosolini, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Luigi Papaleo. Fermata a Taranto, dove aspettano gli auguri per Massimiliano Piscopiello. Ancora una fermata a Scordia, in provincia di Catania, per portare gli auguri a Salvatore Vitellino. Non possiamo dimenticare Salvo lo Monaco di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Ultima fermata a Modena. Qui scendono gli ultimi auguri per Vladimir Vitale. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile. Trump torna a minacciare l'Iran. Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Le parole del presidente americano. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. Approvata dal Consiglio dei Ministri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio è pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. A Napoli un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore ricoverato in ospedale non è in pericolo di vita. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Anna Tatangelo.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santo Osvaldo.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Neil Sedaka è nato a New York il 13 marzo 1939 ed è stato un cantautore, compositore e produttore discografico statunitense. Era di origini turche, russe e polacche. Sin dalla più tenera età venne avviato allo studio del pianoforte dal padre ed iniziò la carriera giovanissimo e fondò il gruppo The Tokens, che incise la famosa The Lion Sleeps Tonight. Successivamente, frequentando la Abraham Lincoln High School, conobbe Howard Greenfield, con cui formò un duo. Alcuni loro titoli furono Oh, Carol, dedicata a Carole King, al primo posto in Italia per 11 settimane, Calendar Girl, King of Clowns e Breaking Up Is Hard to Do, che nel 1962 raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100. Il primo vero successo di Neil Sedaka fu però The Diary del 1958. Neil Sedaka divenne noto in Italia anche per numerosi successi cantati in italiano negli anni 60, per la maggior parte traduzioni di canzoni originariamente in inglese, come La notte è fatta per amare, Another Day, Another Heartache, La terza luna, che nel 1963 arrivò prima in classifica, Waiting for Never, Il re dei pagliacci, King of Clowns, Un giorno inutile, I must be dreaming, Lettera bruciata, Esagerata, Little Devil, I tuoi capricci, Look inside your heart, Adesso no, Tu non lo sai, versione italiana di Breaking Up is Hard to Do, con The Cookies. Scrisse inoltre numerose canzoni per alcuni affermati colleghi, come Connie Francis e Gene Pitney, e negli anni del beat per i The Monkees. Neil Sedaka è morto a Los Angeles il 27 febbraio 2026, all'età di 86 anni. Fra le canzoni più conosciute di Neil Sedaka, ricordiamo Il re dei pagliacci, Esagerata, La notte è fatta per amare, I tuoi capricci.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nils Sedaka.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Caterina Caselli, Sole spento.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile. Trump torna a minacciare l'Iran. Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Le parole del presidente americano. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. Approvata dal Consiglio dei Ministri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio è pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. A Napoli un 12enne è stato accoltellato alla Dome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore ricoverato in ospedale non è in pericolo di vita. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Adriano Celentano, una storia come questa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Attilio Droz di Saint-Marcel, dalla Valle d'Aosta. Ci spostiamo ora a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove gli auguri vanno a Oriana Noto. Proseguiamo verso Sciacca, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Pippo Puleo. A Caltagirone, in provincia di Catania, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Raia. Voliamo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e troviamo Maurizio Castellino. Tappa a Messina per festeggiare Danilo Augusta. Un saluto speciale va a Lucia Proietto di Palermo. Infine, gli auguri vanno a Daviduccio Malfitano di Siracusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Anche aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
5: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Franco Paradiso da Bari. Per tutti gli ascoltatori di Radio Margherita pronuncio la seguente frase: non bisogna aspettare il momento perfetto, ma rendere perfetto ogni momento. Ciò sta a dimostrare che il momento può significare anche l'esistenza della nostra vita. Occorre riflettere e meditare sull'argomento che ritengo attualmente interessante. Grazie Radio Margherita, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
4: Tre canzoni dei Ricchi e Poveri.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Ricchi e Poveri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Come vorrei.
3: Cosa sei?
2: Sarà perché ti amo. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 11 e 27 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santo Osvaldo.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
5: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
6: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi.
7: Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Uno dei crocevia politici dell'estate sembra essere quello riguardante l'approccio in politica internazionale del campo largo, ovvero della coalizione di centrosinistra che si candida a soppiantare l'attuale maggioranza di centrodestra con le prossime elezioni. Ma in mezzo c'è lo scoglio più importante, che è appunto quello delle differenze in politica internazionale, soprattutto per quanto riguarda due temi concatenati: l'appoggio a Kiev nella guerra d'Ucraina dopo l'invasione russa e la necessità di spese di difesa per i paesi dell'Unione Europea, ivi compreso ovviamente l'Italia. Oggi si vota anche su questo alla Camera. Il governo presenta, la maggioranza di governo presenta una risoluzione per puntare a una spesa dello 0,9% del PIL in termini di difesa. C'è una indisponibilità a votare, a quanto pare, di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e con una motivazione che a quanto si dice provoca una forte irritazione, eufemismo, della parte riformista del Partito Democratico. Se ci saranno ancora problemi, si confermerà che questa è la questione delle questioni sulla strada dell'unità del campo largo e delle primarie per scegliere il candidato premier, perché se non c'è una comune visione di politica internazionale, un'alleanza si presenta obiettivamente con un problema non da poco.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Radio Margherita Notizie.
1: Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6% per la parte di difesa, invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
2: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
1: 17 morti e oltre 40 feriti e il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamani un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 11 e 58 minuti.
1: Radio Margherita, amica fedele.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Bellissimi.
1: Buonasera, mi chiamo Angela, telefono da Revello in provincia di Cuneo. Io ascolto Radio Margherita perché per me è la radio migliore. Bellissime le sue rubriche, Un giorno insieme, 30 minuti con la doppietta, tutte queste cose lì che sono bellissime. Complimenti a chi ha organizzato una radio del genere.

0: Un giorno insieme con Anna Tatangelo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

0: idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Alex Britti, un attimo importante.
4: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami,

9,90€. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg, a 5,99€. Vieni da Sisa,

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Ronald Reagan? Il contribuente è uno che lavora per lo Stato senza aver mai vinto un concorso. Sa cosa diceva George Lichtenberg? L'occasione non fa solo il ladro, ma anche il grand'uomo.
2: Sa cosa diceva Lucio Anneo Seneca? Il massimo potere è saper comandare se stessi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6%, per la parte di difesa invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
4: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
3: 17 morti e oltre 40 feriti e il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamani un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Anna Tatangelo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Mina, rose su rose.
3: Più di

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Mario, chiamo dalla Valle d'Aosta. Voglio fare i complimenti a quel ragazzo ipovedente di Fermignano, provincia di Peso Rubino, che tempo fa ha lasciato un messaggio su Radio Margherita molto bello, dicendo: io sono un ragazzo ipovedente di Fermignano, vorrei però con questo fare coraggio a tutti quelli che hanno dei problemi, degli handicap, e mettersi in testa che bisogna sempre guardare indietro, perché c'è gente che sta sempre peggio di noi. Una persona meravigliosa, mi piacerebbe ringraziarlo di persona. Se ascolta il mio messaggio, lasciategli il mio numero di telefono. Grazie, grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
4: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Pierangelo Bertoli. Se fossi
1: un pescatore, pescherei. Ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno sprecone, sprecherei. Ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore, sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso, riderei. Ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 13 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Charlie Chaplin. Un giorno senza sorriso è un giorno perso.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Alex Baroni, La distanza di un amore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Rudy di Bitetto. Volevo solamente dire una cosa molto molto importante, che sentiamo la radio ogni giorno, che tanti uomini uccidono le mogli o le fidanzate o i propri figli. Non è una cosa corretta, perché comunque le donne danno la vita ai uomini, anche ai ragazzi, a tutti quanti. Perciò mi raccomando, fatene fede di questa cosa.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 13 e 56 minuti.
4: Marco Rotelli e Carmen Pierri. Vorrei volare. Milioni di

0: Ita Notizie.
1: Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6% per la parte di difesa, invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
2: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
1: 17 morti e oltre 40 feriti e il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Anna Tatangelo.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Antonio e telefono da Carini, provincia di Palermo. È mai possibile che ogni volta, ogni anno cambiano i libri di testo e la famiglia è costretta ad evitare di comprare libri di seconda mano e a comprarli di sala pianta? Questo è contro l'economia familiare e contro le famiglie. È una norma sbagliata. Non so che cosa ci sia sotto, o si tenta di favorire alcune case editrici. Vorrei che questo venisse alla luce e indagassero sul Ministero della Pubblica Istruzione. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Salvatore Adamo. La tua storia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 14 e 23 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90€. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Per evitare che gli scarichi del lavabo e del bidet si intasino, versaci un litro di miscela di acqua e aceto ben caldi. Lascia agire per almeno un'ora e poi far scorrere l'acqua normalmente.
1: I consigli della nonna.
2: Avete delle uova nella dispensa, ma non siete sicuri che siano ancora fresche? Immergetele una alla volta in un recipiente d'acqua. Se l'uovo va a fondo e rimane appoggiato su un lato, vuol dire che è fresco. Se galleggia invece, è meglio scartarlo.
1: I consigli della nonna.
2: Le scarpe, la borsa o la bella giacca di camoscio si sono rovinati sotto la pioggia? Niente paura! Fateli prima asciugare e poi strofinateli contropelo con una spazzola bagnata con qualche goccia di aceto. Torneranno nuovi.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6%, per la parte di difesa invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
2: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
1: 17 morti e oltre 40 feriti e il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamani un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita, la più bella musica.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Angelina dalla Toscana. Io vorrei rispondere, ma sempre garbatamente, a quel signore che è andato a Londra. Ha detto che siamo 20 anni indietro, e forse è vero, però il tramonto della Sicilia, io ho lasciato 14 anni fa la Calabria e la Sicilia per venire in Toscana, una bella regione senz'altro, ma chi può dimenticare il profumo della Zagara? Chi può dimenticare quei tramonti? Caro signore, mi dispiace, ma si mangi un bel piatto alla norma. Ciao.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Donatella Rettore. Donatella.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 14 e 58 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Sono Maria di Alcamo. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia dolce compagnia.
1: Radio Margherita, la tua dolce compagnia, anche ad Alcamo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Anna Tatangelo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Paolo Rossi. In Italia si sta male.
4: In Italia ci sta il mare. Per nuotare, per pescare. Con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta sole. Per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche, le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po', che fortuna stare qua in mezzo a tanta civiltà. Boh.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Equipe 84.

0: chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: entri anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è,

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Uno dei crocevia politici dell'estate sembra essere quello riguardante l'approccio in politica internazionale del campo largo, ovvero della coalizione di centrosinistra che si candida a soppiantare l'attuale maggioranza di centrodestra con le prossime elezioni. Ma in mezzo c'è lo scoglio più importante, che è appunto quello delle differenze in politica internazionale, soprattutto per quanto riguarda due temi concatenati: l'appoggio a Kiev nella guerra d'Ucraina dopo l'invasione russa e la necessità di spese di difesa per i paesi dell'Unione Europea, ivi compreso ovviamente l'Italia. Oggi si vota anche su questo alla Camera. Il governo presenta, la maggioranza di governo presenta una risoluzione per puntare a una spesa dello 0,9% del PIL in termini di difesa. C'è una indisponibilità a votare, a quanto pare, di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e con una motivazione che a quanto si dice provoca una forte irritazione, eufemismo, della parte riformista del Partito Democratico. Se ci saranno ancora problemi, si confermerà che questa è la questione delle questioni sulla strada dell'unità del campo largo e delle primarie per scegliere il candidato premier, perché se non c'è una comune visione di politica internazionale, un'alleanza si presenta obiettivamente con un problema non da poco.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

sopravvivere, dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

0: Il fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: di tutto.
1: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 15:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Forte condanna dall'Unione Europea per gli attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, causando almeno 17 morti. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove risorse per Kiev per 1,4 miliardi di euro. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto a un aereo da trasporto ucraino. Un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Il caso della 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Italia ancora nella morsa del caldo, domani saranno 27 su 27 monitorate le città a bollino rosso, in 8 regioni del centro-sud, allerta gialla per il maltempo. Adesso è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha annunciato il presidente federale Malagò. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Anna Tatangelo.
3: Prendi solo tutto ciò che serve per partire in questo viaggio con me. Lascia a riva tutte le paure che qualcuno ha

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: amo. Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Francesco e chiamo da Martina Franca. Io mi chiedo come mai, dopo tutto quello che sta succedendo nelle scuole elementari e negli asili, ancora lo Stato non si decide a mettere la legge per far diventare obbligatorie le telecamere nelle aule. Penso che sarebbe una cosa buona da fare e una tranquillità per noi genitori.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando sei qui con me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 16 e 26 minuti.
1: Precisamente tu.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: In un acquario ci sono 5 pesci. Se 3 di loro annegano, quanti ne restano? La risposta è sempre 5, perché i pesci non annegano.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Forte condanna dall'Unione Europea per gli attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, causando almeno 17 morti. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove risorse per Kiev per 1,4 miliardi di euro. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto a un aereo da trasporto ucraino. Un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Il caso della 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Italia ancora nella morsa del caldo, domani saranno 27 su 27 monitorate le città a bollino rosso, in 8 regioni del centro-sud, allerta gialla per il maltempo. Adesso è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha annunciato il presidente federale Malagò. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 16 e 59 minuti. La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Prosegue indisturbata la forte ondata di calore sul nostro paese, quindi l'anticiclone continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, protegge anche l'Italia dove il tempo si manterrà sostanzialmente stabile, purtroppo con caldo che a tratti risulta davvero molto intenso. Condizioni che in questi giorni quindi si manterranno spesso soleggiato, con alcune eccezioni. Queste saranno rappresentate dalla consueta formazione di nuvolosità durante il pomeriggio e in prossimità dei rilievi e lungo la dorsale appenninica, occasione anche per qualche temporale di calore. Un addolcimento invece delle temperature, soprattutto al nord, dovremo attendere la fine di questo weekend e l'inizio della prossima settimana. Situazione ancora invariata invece al centro e al sud. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Anna Tatangelo.

0: idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Leo Pari. Vicino vicino.
6: Come stai? È da tanto che nessuno te lo chiede.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Fabrizio Berti, Asti. Volevo dire a quelli che bruciano plastica, gomma, tutti i derivati del petrolio, perché magari ce l'hanno lì e non vogliono portarli al cassonetto o al centro di smaltimento. Guardate che bruciare la plastica è cancerogeno. Ammazzate voi e i vostri figli, le vostre famiglie. Guai a bruciare la plastica. Io delle volte alle 5 di mattina esco di casa e sento odore di plastica bruciata, perché c'è qualche, di solito è persona senza cultura che fanno queste cose, persone che non capiscono quanto sia veramente mortifero, porta la morte bruciare la plastica, perché non è che una volta che è bruciata è sparita, quella va nell'aria e ce la respiriamo, ce la mettiamo nei polmoni. Non bruciate plastica, per piacere.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 17 e 29 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Edoardo Bennato. Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Iperattivo. Iperattivo. Voce composta da iper, sopra, oltre, e attivo. Significato: dinamico. In psicologia, irrequieto, molto agitato. Comportamento che si manifesta nell'età evolutiva.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Agorafobia. Agorafobia, dal greco agora, piazza, e fobia, paura. Chi ha paura degli spazi aperti, delle piazze, comunque.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Diagramma. Diagramma, dal latino diagramma, derivato a sua volta dal greco. Significato: rappresentazione grafica di una relazione matematica tra due insiemi, e specialmente di una funzione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Embargo. Embargo, dallo spagnolo embargar, cioè impedire, a sua volta dal latino imbarricare, cioè chiudere o mettere una barra. Significato: proibizione fatta a una nave straniera di uscire dal porto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondi bombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continuo aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta, telefono 0934 21 993.

0: Un messaggio può aspettare, la tua vita no. Metti via il telefono mentre guidi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: E allora, io mi chiamo Alessandro e telefono da Stromboli, Isole Eolie. E noi qui abbiamo una cosa bellissima, che noi possiamo andare a vedere l'eruzione di un vulcano alla distanza di non più di 100 metri. 100 metri, una cosa incredibile. E che cosa facciamo? Questa cosa bellissima noi non la sfruttiamo. Diciamo che ci sono dei pericoli. Benissimo, hanno ragione. Può morire della gente. Giusto, ma quanta gente muore sulle strade? Quanta gente muore negli aerei? Quanta gente muore nei treni? Quanta gente muore sulle strisce pedonali? Lì, e le uniche due persone che sono morte perché erano cretini, hanno fatto delle cretinate enormi, abissali.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 17 e 56 minuti.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Sporca.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale per l'intensificarsi degli attacchi russi. È inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione. Gli ingressi in massa di migranti a fine luglio a Ceuta, la procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per i reati, tra gli altri, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo in pieno centro di Londra. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva. Ci sono tre indagati per la morte di Leonardo Cortesi, il 19enne deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina nel Vicentino. La procura ha iscritto nel fascicolo d'indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria della 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Anna Tatangelo.

fermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia strada.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi vien da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe e chiamo da Palermo. Voglio dare un consiglio affinché si possa tutto un colpo eliminare evasione fiscale, truffe, traffico di droga, debito pubblico e rimettere in sesto i conti della nazione. Incentivare l'uso delle carte di credito e far sì che le spese effettuate con le carte di credito possano venire messe in detrazione dalla dichiarazione dei redditi. Così emergerebbe molto del sommerso e si potrebbero recuperare notevoli somme da usare per la collettività. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
0: Nell'antico Medioevo, lo schiavo al volante era il servo sterzo.
2: L'angolo del sorriso.
0: Nella nebbia seguii un fanalino rosso e mi svegliai all'ospedale. Quello davanti a me aveva gettato un mozzicone di sigaretta accesa.
2: L'angolo del sorriso.

0: Sto bruciando tutto, ho chiamato i pompieri, ma non arrivano. Hai provato a chiamare i pompoggi?
1: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Massimo, vi ascolto dal Pullman, parcheggiato a Milano, professione autista. Allora, Venezia, checkpoint per entrare con un autobus, 280 euro. Roma, per entrare con un autobus, a portare turisti, attenzione, dai 200 ai 300 euro. Firenze, patria di tale Renzi, 400 euro per entrare con un autobus, e via così dicendo. Ovunque gabelle e tasse. Paga media di un autista? Circa 80 euro. Riflettiamoci.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 18 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale per l'intensificarsi degli attacchi russi. È inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione. Gli ingressi in massa di migranti a fine luglio a Ceuta, la procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per i reati, tra gli altri, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo in pieno centro di Londra. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva. Ci sono tre indagati per la morte di Leonardo Cortesi, il 19enne deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina nel Vicentino. La procura ha iscritto nel fascicolo d'indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci che bissa la vittoria della 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Gianni Bella, io canto e tu

0: Un giorno insieme con Anna Tatangelo. Torna fra un'ora.
1: Elettra Lamborghini. Adelante.

0: autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Canzoni napoletane.
5: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
4: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
5: O su TV Satta, canale 646.
4: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
5: In DAB e in streaming.
4: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
5: Canzoni napoletane.
4: Suoni antichi.
5: Passione.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Jordano da Firenze. Vorrei segnalare, italiani, è vero che la crisi morde. Diamo tutti un contributo a ridurla, acquistando prodotti italiani, facendo così lavorare l'industria, l'agricoltura e l'artigianato italiano. Vedrete quanti più posti di lavoro si potranno recuperare e quanta valuta in euro resterà in Italia senza andare all'estero a rimpinguire le casse degli stranieri. Grazie dell'ascolto.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Ricchi e Poveri.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Ricchi e Poveri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Come vorrei.
3: Cosa sei?
2: Sarà perché ti amo. Bobby Solo. Gelosia.
4: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più,

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fausto Leali, Angeli Negri.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Negli Stati Uniti ci sono le primarie tra i democratici e i repubblicani per i vari candidati ai posti al Senato e alla Camera, e si rinnova per intero una dei due rami del Parlamento americano e per un terzo quell'altro. Ed è chiaro che tutti i nuovi membri della Camera dei Rappresentanti saranno la grande incognita per gli ultimi due anni della guida di Trump dalla Casa Bianca, perché avere o no la maggioranza del Congresso, avere o no la Camera dei Rappresentanti e il Senato dalla propria è una cosa determinante per ogni Presidente degli Stati Uniti. Figuriamoci per uno che, come Trump, vuole fare e disfare ogni giorno e soprattutto è arrivato all'ultimo tratto del suo ultimo mandato, a meno di colpi di scena incredibili. E Camera dei Rappresentanti e Senato sono importantissimi. La Camera viene rinnovata per intero, per il Senato per un terzo. Ebbene, perché ne parlo? Perché cominciano a piovere dalla parte dei democratici le vittorie nelle primarie, votano gli elettori solo di una parte per scegliere chi sarà il candidato ufficiale, e volano e vengono prescelti massicciamente esponenti sempre più a sinistra del Partito Democratico, non solo, sempre più anti-Israele, molti islamici. E oggi Trump parte all'attacco di quello che è stato il candidato scelto dai democratici nel Michigan, che si chiama El Sayed ed è proprio, ovviamente, come si intuisce dal nome, islamico. Non solo, lui dice è un comunista, odia gli ebrei e odia Israele. E questo è evidentemente, dal punto di vista di Trump, un buon motivo per batterlo, perché i repubblicani non possono perdere contro un candidato siffatto. Se non è che è quel che è successo anche per la gara a sindaco di New York. Mamdani veniva definito così da Trump e ha stravinto. È per questo che sempre più le elezioni di medio termine che si svolgono a novembre saranno decisive, perché ci sono due modelli completamente opposti di America.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Distogliere lo sguardo dalla strada per pochi secondi può cambiare tutto. La prudenza viene prima.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 19 e 55 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Caso del Mastro, con 206 voti a favore e 133 contrari, la Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte nello stretto di Hormuz, l'annuncio è del Ministero degli Esteri di Teheran, che sottolinea però come l'intesa non rende automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli USA. Raggiunto l'accordo per un risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto lo scorso febbraio in seguito a un trapianto di cuore, il legale della famiglia Francesco Petruzzi.
4: Felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente e ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
3: Europei di nuoto a Parigi nella 5 km di fondo, oro per Ginevra Taddeucci, bronzo per Barbara Pozzobon, tra gli uomini bronzo di Gregorio Paltrinieri, un altro bronzo nella routine acrobatica squadre del nuoto artistico. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Matteo e chiamo da Trapani. Vorrei che si prendesse in esame il famoso doppio registro navale, che consente a navi che battono bandiera anche italiana e che fanno rotta internazionale di prendere equipaggi di qualsiasi nazionalità. E in questo caso sono gli asiatici quelli che fanno la parte del leone. Hanno fatto morire la marineria italiana, perché sulle navi da crociera il 90% degli equipaggi sono asiatici. Si può fare qualche cosa per far cambiare questo doppio registro internazionale emesso dalla Comunità Economica Europea?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Facile, ma dai.
1: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
1: Sono le ore 20 e 25 minuti.
3: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 €. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 €. Vieni da Sisa.
5: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Ermelinda da Messina. Il mio proverbio è questo: schietta non tappi, imbarazzata tappi. Basta che tappi e come tappi, che in italiano significa: quando eri ragazza prima di sposarci non ti ho potuta avere, dopo sposati ti ho avuta, ma basta che ti ho avuta e va bene così.
4: Sono Patrizia, chiamo da Palermo. Il mio proverbio è: al caval picchiato ci luce upilu.
5: Sono Salvatore da Perona Catanzaro. Questo è il mio proverbio. Tira chiunno pila l'irto canusciorto a lupendino. Traduco: è più forte un pelo di donna in salita che una corda grossa in discesa.
6: Buongiorno Radio Margherita, sono Pietro da Maracalagonis. Subrimo, sospiti e commenti subisci. Dopo tre disi comincia da fragai, che sarebbe l'ospite è come il pesce, dopo tre giorni comincia a odorare di brutto.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, sono Anna e chiamo da Taranto. La massima del giorno: anche l'ora più nera ha solo 60 minuti. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Caso del Mastro, con 206 voti a favore e 133 contrari, la Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte nello stretto di Hormuz, l'annuncio è del Ministero degli Esteri di Teheran, che sottolinea però come l'intesa non rende automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli USA. Raggiunto l'accordo per un risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto lo scorso febbraio in seguito a un trapianto di cuore, il legale della famiglia Francesco Petruzzi.
4: Felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio, la cifra è congrua e soddisfacente e ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
3: Europei di nuoto a Parigi nella 5 km di fondo, oro per Ginevra Taddeucci, bronzo per Barbara Pozzobon, tra gli uomini bronzo di Gregorio Paltrinieri, un altro bronzo nella routine acrobatica squadre del nuoto artistico. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 20 e 54 minuti.

0: Ciao, sono Simone da Gabizzemare in provincia di Pesaro. Io ascolto Radio Margherita perché mi lascia certe emozioni che di solito nella vita quotidiana non mi lascia. Mi fa sentire molte canzoni che hanno fatto la storia e inoltre mi fa essere anche più allegro anche nei momenti che sono triste. Quindi io spero che voi continuate così perché siete veramente mitici.
1: Radio Margherita, sei mitica, anche a Gabice Mare.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Anna Tatangelo.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, mi chiamo Luciana e chiamo da Milano. Volevo dire alla società della scienza, della medicina, che ancora oggi, negli anni 2000, la depressione, di cui quasi tutti soffriamo, viene ancora considerata una malattia mentale e le persone colpite vengono trattate abbastanza male. Questa è una vergogna per la scienza, perché tutti ormai sappiamo cos'è la depressione e quali sono le cause. Insomma, non c'entra nulla con l'intelligenza, con la memoria e con la morale di una persona. Grazie a tutti e complimenti per la vostra radio.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Lucio Dalla, hai una faccia nera nera.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

Neil Sedaka è nato a New York il 13 marzo 1939 ed è stato un cantautore, compositore e produttore discografico statunitense. Era di origini turche, russe e polacche. Sin dalla più tenera età venne avviato allo studio del pianoforte dal padre ed iniziò la carriera giovanissimo e fondò il gruppo The Tokens, che incise la famosa The Lion Sleeps Tonight. Successivamente, frequentando la Abraham Lincoln High School, conobbe Howard Greenfield, con cui formò un duo. Alcuni loro titoli furono Oh, Carol, dedicata a Carole King, al primo posto in Italia per 11 settimane, Calendar Girl, King of Clowns e Breaking Up Is Hard to Do, che nel 1962 raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100. Il primo vero successo di Neil Sedaka fu però The Diary, del 1958. Neil Sedaka divenne noto in Italia anche per numerosi successi cantati in italiano negli anni

60. Per la maggior parte traduzioni di canzoni originariamente in inglese, come La notte è fatta per amare, Another Day, Another Heartache, La terza luna, che nel 1963 arrivò prima in classifica, Waiting for Never, Il re dei pagliacci, King of Clowns, Un giorno inutile, I must be dreaming, Lettera bruciata, Esagerata, Little Devil, I tuoi capricci, Look inside your heart, Adesso no, Tu non lo sai, versione italiana di Breaking Up is Hard to Do, con The Cookies. Scrisse inoltre numerose canzoni per alcuni affermati colleghi, come Connie Francis e Gene Pitney, e negli anni del beat per i The Monkees. Neil Sedaka è morto a Los Angeles il 27 febbraio 2026, all'età di 86 anni. Fra le canzoni più conosciute di Neil Sedaka, ricordiamo Il re dei pagliacci, Esagerata, La notte è fatta per amare, I tuoi capricci.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Neil Sedaka.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: colore della pelle non definisce il valore di una persona. Il rispetto sì.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Demis Roussos, viso di donna.
2: Erano

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono malinconico Nicola Biagio dal comune di Poggiomarino, Napoli. Ho questo messaggio da fare. Noi abbiamo una prostituzione nella nostra campagna all'aria aperta. Mi rivolgo all'amministrazione comunale, provinciale e nazionale. Non fosse meglio che questa prostituzione fosse regolarizzata dallo Stato e in modo che non si dà questo spettacolo indegno nella campagna? Grazie e tanti auguri.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo.
2: Ci attende un giovedì con l'anticiclone subtropicale ancora dominante sul nostro territorio. Caldo intenso ed afoso in tutta Italia, diffusamente si arriveranno a toccare i 35-36 gradi. Qualche grado in più nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 38-40 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma comunque qui con tanta afa ed umidità. Una giornata inizialmente assolata, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sui settori alpini, sull'Appennino centro-meridionale e qualche locale goccia di pioggia verso sera sulla pianura veneta. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 21 e 56 minuti.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Caso Del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio è del Ministero degli Esteri di Teheran, che sottolinea però come l'intesa non rende automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli USA. Raggiunto l'accordo per un risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto lo scorso febbraio in seguito a un trapianto di cuore, il legale della famiglia Francesco Petruzzi.
1: Felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente e ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
0: Europei di nuoto a Parigi nella 5 km di fondo, oro per Ginevra Taddeucci, bronzo per Barbara Pozzobon. Tra gli uomini, bronzo di Gregorio Paltrinieri, un altro bronzo nella routine acrobatica squadre del nuoto artistico. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Anna Tatangelo.
5: Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino,

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io chiamo da Genova, chiamo Sebastiano. Io volevo dire sulle pensioni, visto che se ne parla sempre in questi periodi socialmente, che non tutti andiamo in pensione in maniera uguale. A parte i lavori usuranti, io non capisco, non ne parla nessuno, perché ad esempio i militari, carabinieri, per l'amore di Dio, carabinieri, poliziotti, tanto di cappello, però davanti alla pensione dovremmo essere tutti uguali. Loro vanno in pensione sempre col sistema vecchio, 57 anni escono tutti. Dicono che militare a 57 anni non può più correre dietro al ladro, però può fare altri lavori, sempre all'interno della pubblica amministrazione. E poi nella quadratura dell'INAIL, mi dispiace dirlo, ma i primi a morire sono degli infortuni sul lavoro, sia la grande industria, l'edilizia, l'agricoltura. I poliziotti, mi dispiace, un mestiere, ripeto, tanto di cappello, però sono gli ultimi.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Massimo Di Cataldo. Fragile.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi.
3: Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva John Wilmot? Prima di sposarmi avevo 6 teorie su come educare i figli. Adesso ho 6 figli e non ho nessuna teoria. Sa cosa diceva Sidney Biddle Barrow? Non dire mai al telefono qualcosa che non vorresti che tua madre ascoltasse al tuo processo. Ed aggiungerei che con le nuove tecnologie è meglio non dirlo mai e basta!

0: Sa cosa diceva Publilio Sirio? I debiti sono la schiavitù degli uomini liberi.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Gianni Farè. Sempre, sempre, sempre.
2: Senza il tuo fondo tinta, il tuo viso è quasi bianco.

0: Michele Bravi, Inverno dei fiori.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni.

0: fiori.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Mi sono Rita da Scandicci. Vi ringrazio di darci una radio pulita, come oggigiorno ce ne sono poche. E poi vorrei far riflettere sul fatto che a tutti ci sembra tanto quel che diamo e sempre poco quel che riceviamo. Smettiamo di usare la bilancia e usiamo al suo posto l'amore, come avremmo dovuto fare sempre. Vi ringrazio, un bacione, Rita.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 5 agosto. Sono le ore 22 e 51 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

telefonando dall'Austria, da Graz, dall'Austria, e vorrei dire che Radio Margherita non è solo la mia preferita, è la più elargita. Vorrei ringraziare ancora Radio Margherita perché veramente mi fa sentire come se fossi in Italia, come se fossi in Sicilia, come se fossi nella mia

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel, vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Negli Stati Uniti ci sono le primarie tra i democratici e i repubblicani per i vari candidati ai posti al Senato e alla Camera, e si rinnova per intero una dei due rami del Parlamento americano e per un terzo quell'altro. Ed è chiaro che tutti i nuovi membri della Camera dei Rappresentanti saranno la grande incognita per gli ultimi due anni della guida di Trump dalla Casa Bianca, perché avere o no la maggioranza del Congresso, avere o no la Camera dei Rappresentanti e il Senato dalla propria è una cosa determinante per ogni Presidente degli Stati Uniti, figuriamoci per uno che come Trump vuole fare e disfare ogni giorno, e soprattutto è arrivato all'ultimo tratto del suo ultimo mandato, a meno di colpi di scena incredibili. E Camera dei Rappresentanti e Senato sono importantissimi. La Camera viene rinnovata per intero, per il Senato per un terzo. Ebbene, perché ne parlo? Perché cominciano a piovere dalla parte dei democratici le vittorie nelle primarie, votano gli elettori solo di una parte per scegliere chi sarà il candidato ufficiale, e volano e vengono prescelti massicciamente esponenti sempre più a sinistra del Partito Democratico, non solo, sempre più anti-Israele, molti islamici. E oggi Trump parte all'attacco di quello che è stato il candidato scelto dai democratici nel Michigan, che si chiama El Sayed ed è proprio, ovviamente, come si intuisce dal nome, islamico. Non solo, lui dice è un comunista, odia gli ebrei e odia Israele. E questo è evidentemente, dal punto di vista di Trump, un buon motivo per batterlo, perché i repubblicani non possono perdere contro un candidato siffatto. Se non è che è quel che è successo anche per la gara a sindaco di New York. Mamdani veniva definito così da Trump e ha stravinto. È per questo che sempre più

0: Siamo tutti diversi, eppure tutti umani. Il razzismo è solo ignoranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Achille Lauro. Amor.
2: Stanotte.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve a tutti i radioascoltatori di Radio Margherita. Io sono Enzo e chiamo da Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Vorrei solo fare riflettere chi è che ha messo i test universitari per l'accesso alle università italiane. Io ho due figli, tutti e due modestamente abbastanza intelligenti, che studiano, uno al nord Italia e uno all'estero. Vorrei soltanto sottolineare il fatto che noi stiamo esportando dalla Sicilia le intelligenze migliori, nonché anche la nostra economia, perché mantenere un figlio al nord Italia e all'estero non costa certamente quanto mi sarebbe costato se fossero stati a Catania. Quindi io sono per abolire i test universitari e dare la possibilità a tutti di studiare e di mantenere l'economia siciliana in Sicilia.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: radio. Ti sto ancora cercando.
1: Ti sto ancora cercando. Pensavo di averti trovata.

0: bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Tiziano Ferro.

La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Forse è arrivato tu, con quel sorriso che

sorpresa. È destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo,

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Tiziano Ferro.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Amici per errore, Il destino di chi visse per amare, Il regalo più grande, Non me lo so spiegare, Quasi quasi e Troppo buono.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Little Tony.

0: Che bel rumore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. È mezzanotte e 33 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Giulio Cesare Croce. Chi si è scottato con la minestra calda, poi soffia anche su quella fredda.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sto regalando alcuni libri al carcere di Catania. Penso che sia una buona occasione per dare la possibilità ad un detenuto di recuperarsi, di studiare o magari di acculturarsi, e nello stesso tempo arricchire le biblioteche delle carceri, dove ho ragione di credere che la cultura rischia una strumentale lottizzazione. Perché non lo fai anche tu? Un libro lo consegna alla portineria delle carceri. So per certo che si può fare, almeno stando a quanto mi ha detto un direttore di carcere in pensione.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 6 agosto. È mezzanotte e 55 minuti.

0: Ciao, sono Gabri, chiamo da Siracusa. Io ascolto Radio Margherita perché questa Margherita si sfoglia, mamma non mamma, ma è una Margherita infinita di sogni e di canzoni stupende. Ciao.
1: Radio Margherita, sogni e canzoni stupende, anche a Siracusa.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Amedeo Minghi.

0: E per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: il brano 4 marzo 1943. Si sono confrontati oggi gli Equipe 84 e Lucio Dalla. Confronti.
1: Max Pezzali.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Mario e chiamo da Napoli. Vorrei poggiare il messaggio che ha lasciato la signora di San Sebastiano al Vesuvio per i cartoni animati violenti che trasmette la televisione, un danno per i nostri bambini. Ci diceva a chi rivolgersi, mandare delle lettere al presidente della RAI Roma e al direttore generale della RAI TV di Roma, Viale Mazzini 14 0195 Roma, sia al presidente della RAI che al direttore generale della RAI TV, proprio pregando di dare una grande censura su questi filmati, su questi cartoni animati, chiamiamoli, che la TV continua a mandare in onda. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il vostro amico a quattro zampe si gratta continuamente. Provate a spruzzare qualche goccia di olio essenziale di menta piperita sul collare. È un ottimo repellente naturale per le pulci.
0: I consigli della nonna.
1: Avete mangiato troppo, ma in casa non c'è un digestivo? Niente paura. Potete prepararne uno casalingo, ma veramente efficace, mettendo in un bicchiere di acqua un cucchiaino di zucchero, il succo di mezzo limone e un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Bevetelo subito, finché dura l'effervescenza.
0: I consigli della nonna.
1: La chinetosi, ovvero il senso di nausea che si prova sui mezzi di trasporto, è un disturbo piuttosto comune, soprattutto tra le donne e i bambini. Per combattere questo fastidio, portate con voi durante il viaggio del prezzemolo fresco. Annusandolo, vi darà una rapida sensazione di sollievo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Little Tony riderà.
6: Perché tu io.

L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta, inizia da te. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Alice e Gigliola Cinquetti.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: José Feliciano,

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Michela e chiamo da Aosta. Io volevo rispondere a quel signore che stasera ha mandato dispetto verso noi donne, perché siamo appariscenti, perché siamo con le tette di fuori e che siamo provocanti. Io lavoro in un'impresa di pulizie e mi dipingono una bella donna e sinceramente vado coperta, super coperta, i grembiule, non sono per niente appariscente, eppure ho avuto uomini che mi hanno molestata. Cioè, per cui questo signore, prima di parlare, di giudicare che noi donne siamo tutte così, non si può fare di un erbe un fascio, per cui prima di parlare che ci pensi. E volevo comunque dire grazie Radio Margherita, sia per la trasmissione stupenda, mi fate sognare, mi fate vivere, mi fate star bene, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Marco Masini, il confronto.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 6 agosto. È luna. È 53 minuti.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.